ragava, tutte le due le luci sulle umane. Dava la mano, desi ragava, per calignarsi che c'è un buon momento. Dava la mano, desi ragava, e me per tu vesti l'ulle me dei rai. Dava la mano,